0: Un giorno tu verrai.
1: Matteo?
2: Ehi! Hey.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Come stai?
2: Bene, e tu?
1: Sì, grazie.

0: Spero che tu abbia fame.
1: Sì, ich hab Hunger, ja.
0: Hola. Grazie. Voilà.
1: Buon appetito.